0: Mata. Moinho Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros. Fone 3342-2360.
1: Questa domenica, 10 de maio de 2017. Marte, andiamo avanti col programma. Adesso il programma italiano alle 7 a delle 6 alle 7, 6 ore, 2 minuti in una venuta d'Italia, per tutti quanti italiani, brasiliani, polacchi, peruviani, in sonde, razze, colori, paletti, ricchi, no?

Se vuoi, né? Tanti bambini così per far che. Ma fino a 6 ore e 5 minuti in una vena d'Italia, pai nonni per tutti quanti, ricorda sempre che il giorno 16 di maio al Club de Mame là de Paraíso Camargo convida tutti per una cena con ballo con la banda Seduzione Fatal. Ecco, e la commercio dei bevidi Mangoni le presente con birra, refrigerante, vin, cacciasse, quel che vuole, bevida vara, tagadito, può essere quasi anche zeo che bevemo anche quel. Boh, ma finale, e ne di quei magari medi, ma tu sei. Giorno 4 di giugno, festa del Corpo Christi in Unione da Sera, Villa Oeste. Giorno 22 di agosto, a mostra del vin coloniale in Cadorna Nova Alvorada. Lì di Mangoni vende auti, camionette, gaite, vende vin dolce, lì, sì, al mega falde di moto che si sì, ancora vin dolce, allora vende anche vin dolce. Là del Molin Santa Lucia, l'origa farello di soia, farina di miglio, due tipi, i gas semenze di vena bianca, farina e formento, rasson per qualche specie tipo di animale. Fin per gente che ne farina di miglio, né, che ne anche opa, che ne chirella, poi bestiolette, piccinine, poi tiki tiki, i genà. Tutto quel che occorre di razione per qualche specie di animale. La borracceria AG, il paesaggismo di Ademir Gradielli, le de Sora Gruta vende penei nuovi e penei usai, compra anche penei usai, così, vende penei di marca Goudier e Firestone, non nuovi in foglia, e ne penei differenti, un pochettino più alti, la lute che te vende. Parla con Ademir che te fa subito un negozio. Bon, 6 e 7. Volemo fuori allora per Mario e tutti quelli che piace il vino in sta epoca qua, va bene, far Kenton. Al vino adesso l'epoca di brodo, compare galline e caipirinha, che ha detto, galline e caipira, fare un bello brodo, sino a patti anche, oppa che le buone, brodo di patti, pipoche, mandolin, patate dolce. Parlando di mandolin bisogna che voglio cavare in me, perché l'idea che è grossi così, perché pesa quasi un chilo cada mandolin. Le due anni che là senza cavarli, o è marci, o è buoni mandolin, Allora che ne cada due o tre mandolin, da una sesta di mandolin. Allora mandolin, pipocche, pignoi, anche pignoi dopo, i foghettoni là fuori, per amor di Dio, e un bussolotto di vin anche. E il vin è buono allora, per Mario Bollini e tutti quei che ascolta. Sentimo, gruppo ricordi.

6 ore e 19 minutini, promozione del mercato imperial, parancù, ghenè, frutti, verdura, ghenè, carne, penil de, ghenè, il quartin de Piegura, paletta de Piegura, costella, anche il carè de Piegura in promozione. Ghenè tante promozioni che toccaria ledele tutte. Allora passiamo così da mercato imperiale, là che vi aspetta ancora per comprare la carne, per fare il churrasco, la bevida, comprare il presente per la mamma che le ancora il giorno delle mamme. Allora là del mercato imperiale lì della rua Caramuru, così da nel mercato imperiale tutto quel che occorre per il mercato. Va là che viene in guri, fin guri e ciò, porco, meloni, viene bacasci, viene di tutto un altro poco, viene fin l'attendimento. Mercato imperiale, saida pa il cortume, davanti a Cesa per fare soccorso, fai una visitina. Giorno delle mamme, giorno di ricordarsi, e ricordarsi delle mamme è come pensare della moda alternativa, onde che offeresse tutto per mamme, per i fioletti piccinini, per il nonno, per la nonna, pigiame soft per donne, adulto, grandi piccinini, calze appelusiate, giacchette femminine, giacchette infantili e ghenè calze appelusiate infantili, ne soi termici per casal, querte termite per casal, 10 volte di pagare, giacchette di franella, frittadere, può fare ciò che frittar pesci, ciò patatine, tutta la linea del perfume, ciò del perfume, dopo acontece come le quella del baile, ciò che passava da rente il gaitero che sentiva un perfume, che dice, mamma che perfume ciò, che dice, adega chi, passata di nuovo in quella, passata di nuovo, gli namo la onde sette quei de, sentir tutto il salone ha detto mamma che c'ero non de bolla gaitero e adega chi della un poco passa di nuovo che hai due braghette le tanghigne della donna così pare una tarafa hai detto segura questa tarafa lì perché oggi ciò che passava dentro il gaitero che sentiva un perfume che dice mamma che perfume ciò che ha detto e adega chi passata di nuovo in quella passata di nuovo gli namo la onde sette quei de sentir tutto il salone ha detto mamma che c'ero non de bolla gaitero e adega chi della un poco

facile, le cosita. Allora là, della moda alternativa di carte, tutto in altro poco, ecco. E da idrolug materiale idraulico elettrico Teccati, lavoro di qualità, materiale elettrico, idraulico e lavori. Entra in contatto con loro, fa un orsamento senza compromesso 3342 7889, anche 9191 9497, Rua Santo Dumont 505. Ste fa subito un negozio, cosita Cotramar, gadito Cotramar, all'indirizzo giusto per valti in abbastanza, auto, camioni, abbassamento, borracceria, meccanica, ristorante, lanceria, sempre con olio diesel e gasolina in promozione. Te accontramar, Casa Tigre, una bestia le manse, ti offerece colcioni moderni, grandi, guarda, nei colcioni là di 2,5 metri x 2,5 metri, che vuole un quarto grande. Sta il nonno, a nonna, i netti, al casale insieme, tutti te un letto solo. Se una casa piccinina fa solo un quarto, metti un colcione di quelli in cama così, che è dormire tutti insieme. Allora non tem problema di perdersi da casetta, lì da casa tigre che ne inclusive pressi, né? È con calma che il pistoletto là in mansa. Casa Tigre, ti Giulio Borella, 51 anni che qual marao, vecchio come una nonna quasi, cosita. Ma vi convido un'altra volta per Zantar Danzante, servite le tolle là in linea 24 Sagrada Famiglia Villa Maria, il giorno 23 di maio del 2026 alle 8 a sera, i parseri che va a suonare, e sono fin quella moreninha linda do meu ben querer, i sono fin quella lì. L'orandella do cardapio, linguista, galetto, carne de vacco, de boi, pan, maionese, salata diversi, poi coi grandi 60, coi piccinini fin 12 anni 30, noi a seita pignanca cartone, pagamento a vista.

6:50 un minutin, se attolemo perché di qua un pochettino finando il programma e non andiamo a casa. Allora un abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, con la grazia del Signore se venirsi con loro andiamo a casa. Allora domandiamo al buon Gesù di Nazaré insieme a sua mamma, la Virgine Maria, la Signora Presida, che benedisse tutte le mamme, né? Le mamme, le nonne, che le nonne volarì che guadagnasse proprio un salario minimo partendo i nipoti, come qua parlavano ora. Le nonne le quelle che paga conta, perché il fiol al netto non paga conta, suo padre sa neanche chi che le non paga conta, allora non con 90 anni bisogna riscontare il suo salario a pensione per pagare per i fiori che ha suo netto, suo fiori, volte che non paga pensione, se parà che ha 3-4 fiori, allora guarda che non la è facile, bisogna che mudi che ha legge lì, perché non è mia facile, Bon. Che diciamo così a tutti quanti, domenica viene se il Signore mi alza, siamo di volta alle 5 a mattina. Fin là un grande abbraccio a tutti, una buona settimana, ciao pal nonno, pal la nonna.